io bene vai, perché fai l'ermetica, poi mi dirai cosa leggi nei tarocchi. Silent Hill o Poltergeist, affittiamo un cinema solo per guardarci negli occhi. Sorry, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua. Sono qui da tanto troppo tempo e mi ricordi una, mi ricordi tua. L'estate arriva sempre senza pensare, come la polizia che ci ha preso l'occhiale. E allora sorry.

0: resto qui a bere, vai, sembri malinconica se non mi vuoi, questa fuga è solo un giorno, come un bici a bordo a cabala, affittiamo di una parte solo perché...
1: Sorry, scusa, lo sento, conosco mille lingue, ma non la tua. Sono qui da tanto, troppo tempo, e mi ricordi una, mi ricordi due. L'estate arriva sempre, non senza pisare, come la polizia che ci chiude la chiave. E allora, sorry, scusa, lo sento, parlo di diversi, ma stesso diverso.
0: Vagliamo come fantasmi nello
1: stesso universo.
0: Qui te ne vai, questa volta per davvero, one more time. Suona per i corridoi, sempre noi, per via vai.
1: Affittiamo un cimitero solo per ballare da soli. E allora sorry, scusa, lo sento, conosco mille lingue, sono qui da tanto. Poi mi ricordi una, mi ricordi due. L'estate arriva sempre, ma senza pisare, come la polizia che ci chiude l'occhiale. E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse, ma senso diverso.
2: Los éxitos que la rompen en el mundo esta semana en Nuevo Hits con Armando Clara.
3: Shakira consolida su estatus como la reina indiscutible de las copas del mundo. Die Die, Shakira y Burna Boy, una composición de Shakira y de Ed Sullivan, entre otros autores. Un mensaje sobre la superación personal, la fortaleza deportiva, los países competidores y las leyendas del fútbol como Pelé, Maradona, el pibe Valderrama y otras grandes estrellas. En la segunda semana de junio de 2026, muy caliente en Centroamérica y el tercer tema más popular del planeta en